0: Parecchio.
1: Io sono d'accordo, è uniti.
0: That's clear, you might just have to refresh.
1: Sixty-nine and quarters,
0: 1223. Just had it too. For cockroaches.